avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente. Ma quando passerà, non ti ricorderai più niente. Ma non avere paura.

sulle tue gambe e sarai l'uomo più forte del mondo. Lei si truccava forte.

camicia se ne voglia. E se hai fiducia, puoi cambiare scarpe. Con scarpe nuove, puoi cambiare strada. E cambiando strada, puoi cambiare idee. E con le idee, puoi cambiare il mondo. Ma il mondo non cambia spesso. Allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso. Eccoti, sulla tua barchetta di giornale, che sfidi le onde della radio e televisione. Eccoti, nel tuo monolocale, che scrivi una canzone. Eccoti, lungo la statale,